quando giungemmo. Terra nera, stivali di cuoio, malamente allacciati, e poi ci guardammo in silenzio per trovare, per ritrovarci dentro motivi profondi. Il solstizio arrivò a unire la nostra gente, la guerra è un destino. Il terzo giorno ci spaventò,

legge eterna, vera religione dell'uomo. Alla fine sfondò i nostri retaggi e paure, ci lanciammo nel fuoco, in un teschio d'ambra intagliai

se ritorno là sulla nerosse carne voglia dissi toccami, ma non c'è che polvere sulla tua partenza senza ritorno non mi passa.

Toccami, rivoglio indietro quell'attimo. Se guardo in su verso la pioggia, se nelle gocce che cadono il mio viso toccano, si svela il trucco, si chiude l'atto. Sul palcoscenico ancora dico, non mi passa.

sono nato qui. Non mi dire che fare, non mi spinge alla morte, ci corro da me. Tolgo ruggine alle ossa con il volo, difendo il battere, fanatico del cuore.

teschio sul maglione, il ferro stretto tra i denti. Marciamo in testa, per poi morire cantando, insieme su quel prato, così, così.